giorno uguale a un altro giorno, il tempo se ne va sulla piazza del paese.

luna, noi restiamo qua nel corso, sempre avanti e indietro, siamo a passeggiare.